0: Rádio Clube de Pombal. Agora e sempre, a rádio que lhe diz mais.
1: Una notte a Napoli, con la luna del mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare.

0: Boa tarde, agora são
1: 17 e 18.
2: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, ma anche senza ali, in cielo mi portò.